0: From AB Crenser, Mutier, DJ Rene.
1: Kirini, Kirini, Kirini, Kirini, Kirini, Kirini, Kirini, Kirini.